Tsamaya ke kopa mailakaletso a bofatshe le fole. Ha le fatshe le fole pina yena yena iri.